tutte le nostre dittelle. Si ne sono falati tutti i forni con i parmenti, non c'ha più a nessuno